0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e fino alle 8 il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione. Ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e fino alle 8 il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna registriamo un chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Let's go.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto e il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giulia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque non ci sono disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna registriamo un chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 di questa mattina Rima ha racchiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e fino alle 8 il tratto tra Alteto e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programma di lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e fino alle 8 il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 13 Bologna-Padova, dove per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e fino alle 8 il tratto tra Alteto e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in panne. Sempre sulla 1, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano, registriamo un chilometro di coda per lavori di manutenzione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che forse non ti merita, ma tu per gli altri sei come la me.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, perché tra il Bisolo e il bivio con l'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia ci sono 2 km di coda per l'incidente autonomo di una moto, mentre sulla 1 Milano-Napoli siamo tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Milano sono 3 i km di coda a causa di un mezzo in avaria. Mentre invece sulla A4 Milano-Brescia, tra bivio con la 8 Milano-Varese e Pero verso Torino, c'è una coda per un altro incidente. E anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e il bivio con la 25 Torano-Pescara verso Bari, c'è 1 km di coda per l'incidente tra 2 auto. E poi chiudiamo con la 7 Milano-Genova, perché l'entrata di Serra Valle Scrivi è chiusa per lavori in direzione di Milano, e questo fino al prossimo 15 novembre. Tutto, vi auguro buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Celle Ligure e l'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia ci sono 5 km di coda per l'incidente autonomo di una moto, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano 4 km di coda per un mezzo in panne ora rimosso. Andando invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e il bivio con la 25 Torano-Pescara verso Bari c'è 1 km di coda per un incidente tra due auto, e anche sulla 4 Milano-Brescia tra bivio con 8 Milano-Varese però verso Torino c'è una coda per un incidente. Vi informo invece che per lavori sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa per lavori appunto in direzione di Milano fino al 15 novembre, e poi sulla 14 ancora l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa in direzione di Bologna fino al prossimo 27 di novembre. I percorsi alternativi li potete ottenere dal nostro numero unico 803 111. È tutto, buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla Liguria e dalla A10 Genova-Savona, dove verso Ventimiglia, tra Celle Ligure e Savona, ci sono 7 km di coda per due incidenti. In uno è rimasta coinvolta una moto e si viaggia su una sola corsia, l'altro è un tamponamento tra due auto in via di risoluzione. Ancora in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Traffico intenso in Lombardia, sulla A9 Lainate Chiasso, ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, e poi sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio con la 8 e Pero verso Torino. Scusate, ci sono code per un incidente avvenuto fuori competenza. Traffico intenso invece tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400.

400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo con la Liguria. Sulla A10 Genova-Savona, verso Ventimiglia, ci sono tra Celle Ligure e Savona 8 km di coda per due incidenti. In uno è rimasta coinvolta una moto, nell'altro un tamponamento tra due auto in via di risoluzione. Ancora in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, ci sono 2 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Saliamo in Lombardia e ai valichi di frontiera. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Monte Olimpino, mentre al traforo del Monte Bianco il tempo di attesa stimato per raggiungere l'Italia è di circa 15 minuti. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla Liguria e dalla A10 Genova Savona, dove tra Celle Ligure e Savona in direzione di Ventimiglia ci sono 9 km di coda per il traffico congestionato. Il tratto al momento si percorre in 40 minuti invece dei soliti 10. Rimaniamo in Liguria, andiamo sulla A7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in 20 minuti, qui il doppio rispetto al solito. Situazione analoga in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, gli stessi tempi per percorrere il tratto tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ancora code per lavori sulla A14 Adriatica tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, al momento di 1 chilometro. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con poche eccezioni. Partiamo subito dai valichi di frontiera, dove al momento sulla 23 Udine Tarvisio ci sono 3 km di coda alla barriera di Ugovizza per raggiungere l'Austria. Code anche al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa 15 minuti per raggiungere l'Italia, e poi sulla A9 Lainate Chiasso, dove le code per raggiungere la Svizzera partono da Como Monte Olimpino. Ci spostiamo adesso in Liguria. Sulla A10 Genova-Savona ci sono code tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, tratto che si percorre in circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code per lavori poi sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, sono 3 i chilometri di coda al momento e si percorrono in 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, ci sono però delle eccezioni. Partiamo dalla Liguria, dove sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Ancora in Liguria, sulla 10 Genova Savona, tra Varazze e Savona verso Ventimiglia, il traffico è intenso, così come ai valichi di frontiera. Sulla 23 Udine Tarvisio ci sono 5 km di coda alla barriera di Ugovizza per raggiungere l'Austria. Occorre invece un quarto d'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco e raggiungere l'Italia. E poi sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Monte Olimpino. Trafficata anche la 4 Milano Brescia tra Gormano e Milano Est in direzione di Brescia per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Apriamo subito con il sud e la 16 Napoli-Canosa, dove tra Baiano e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli c'è un chilometro di coda in aumento per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il suo carico. Andiamo poi in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 4 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Ancora in Liguria sulla A26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova, le code sono per un incidente, si tratta dello sbandamento di un'auto. Trafficati i valichi di frontiera sulla A23 Udine Tarvisio, le code tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio sono di 6 km e si percorrono in circa 3 quarti d'ora, mezz'ora più del solito. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio!

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto regolare sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Iniziamo dalla Liguria perché un cantiere sta generando un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. C'è coda per lavori anche in A14 Adriatica, un chilometro tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Vi ricordo a tal proposito che all'interno dei cantieri bisogna rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Torniamo al traffico perché chi deve valicare i confini nazionali si viaggia incolonnati per 4 km sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza. Per chi va in direzione del Tarvisio, mentre in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Infine un chilometro di coda per incidenti in A16 Napoli Canosa tra Tufino e la 30 verso Napoli. È tutto, fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora regolare sulla nostra rete, poche eccezioni. Partiamo dalla Liguria perché un cantiere sta ancora generando un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo a tal proposito che all'interno dei cantieri bisogna rispettare sempre limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. C'è traffico inoltre per chi deve valicare i confini nazionali, si viaggia infatti in colonnati per 2 chilometri sulla 23 Udine-Tarvisio tra Ponte e Bogovizza. Per chi va verso il Tarvisio, mentre in A9 Lanate, Como, Chiasso, c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como, Montolimpino e Chiasso. Infine un chilometro di coda per un incidente avvenuto in A16 Napoli-Canosa tra Tufino e la 30 Caserta-Salerno verso Napoli. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Iniziamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Baiano e il bivio con la 3

30 Caserta Salerno verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e un camion con dispezione del carico in carreggiata. Prestare la massima attenzione, si viaggia in corsia di emergenza, si rallenta anche per il materiale disperso in direzione opposta. C'è coda anche sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso la Svizzera. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento è chiusa sulla 8 l'entrata di Castellanza per chi è diretto verso Milano. È possibile utilizzare la stazione di Legnano e sulla 7 Serravalle Genova è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia. In entrata verso Milano si consiglia di entrare a Tortona. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Iniziamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi, perché si viaggia solo in corsia di emergenza. Si rallenta poi per il materiale disperso anche in direzione opposta. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9, lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Infine, per lavori sulla 14 Adriatica, è chiusa l'entrata di Borgo Panigale verso Bologna. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna-Casalecchio. Mentre in A7, Serravalle-Genova, è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano. Buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Iniziamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi, perché si viaggia solo in corsia di emergenza. Il nostro personale è sul posto. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ricordo infine che stanotte per lavori programmati chiuderà dalle 23 alle 6 il tratto della 1 Milano-Napoli compreso tra Orvieto e Orte per chi viaggia in direzione di Roma, mentre per chi va verso Firenze a chiudere dalle 21 sarà il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano. La riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Iniziamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi, perché si viaggia solo in corsia di emergenza. Il nostro personale è sul posto.

0: C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como Chiasso tra Como Monteolimpino e Chiasso. Ci spostiamo nei pressi della capitale, dove il traffico è intenso sul tratto urbano della A24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Ricordo infine che stanotte, per lavori programmati, chiuderà dalle 23 alle 6 il tratto della 1 Milano-Napoli compreso tra Orvieto ed Orte. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Let's go.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa perché c'è un chilometro di coda tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno per chi viaggia verso Napoli a causa di un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion. Il camion ha perso il carico, quindi attenzione perché si viaggia solo in corsia di emergenza. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lanate Como-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso. Ci spostiamo ora nei pressi della capitale dove il traffico è intenso sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est per chi va verso il centro città. Infine stanotte per lavori chiuderà dalle 23. Con riapertura alle 6 del mattino il tratto della 1 Milano-Napoli, compreso tra Orvieto ed Orte, per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo poi sulla diramazione di Roma Nord perché sia in entrata che in uscita c'è coda a Fiano Romano. Ora è il momento di parlare della 9 lanate Como-Chiasso perché per attraversare la dogana con la Svizzera c'è coda tra Como Montelempino e Chiasso. Ci spostiamo in A12 Genova-Sestri-Levante perché c'è coda per un incidente avvenuto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Est per chi viaggia verso Livorno. Infine, in A16 Napoli-Canosa c'è ancora un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno per chi viaggia verso Napoli. Attenzione, perché qui si transita solo in corsia di emergenza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole sulla nostra rete, ma ci sono alcune segnalazioni da andare a verificare. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Calenzano e il bivio con la variante di valico, per chi viaggia verso Bologna, c'è una coda di 2 km a causa di un veicolo fermo che è stato da poco rimosso. Il tratto in questione è in direzione di Bologna. C'è poi 1 km di coda sempre in A1 tra Nagni e Ferentino, questa volta per incidenti. Per chi viaggia verso Napoli, anche in diramazione di Roma Nord il traffico è intenso sia in entrata che in uscita a Fiano Romano. Ci spostiamo ora in A9 Lenate Como Chiasso, perché c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como, Monteolimpino e Chiasso. Infine in A16 Napoli Canosa c'è coda di 1 km per un incidente tra Tufino e il bivio con l'A30 a Caserta Salerno. Per chi viaggia verso Napoli, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Nagni e Ferentino per chi viaggia verso Napoli. Ci spostiamo nell'area toscana della Milano-Napoli perché tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo fermo. Ci spostiamo poi in A16 Napoli-Canosa perché c'è stato un incidente che sta causando ancora 1 chilometro di coda tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno per chi viaggia verso Napoli. Attenzione perché si transita solo in corsia di emergenza. Ora in A9 Lanate-Como-Chiasso invece c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove per operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso ci sono code in direzione della Svizzera. Ci spostiamo poi sulla 10 Genova-Savona, dove per un incidente tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori registriamo code verso Genova. Al momento si transita su una sola corsia. Situazione analoga anche sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto tra Anagni e Ferentino ci sono 2 km di coda verso Napoli. Si viaggia su due corsie. Stessa situazione anche al sud, dove sulla 16 Napoli-Canosa, tra Tufine e il bivio per la 30 Caserta-Salerno verso Napoli, segnaliamo 1 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su una sola corsia. Queste le notizie principali da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire da Renzano con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Situazione analoga anche sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente già risolto permangono code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto verso Ancona c'è 1 km di coda per traffico congestionato. Andiamo al sud, dove sulla 16 Napoli-Canosa, tra Tufine e il bivio per la 30 Caserta-Salerno verso Napoli, segnaliamo 1 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su una corsia. È tutto, buon viaggio!

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova il traffico non è più bloccato, ma rimangono 5 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire ad Arenzano con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso tra Monza e Cormano ci sono coda tratti verso Torino. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code per traffico in direzione Roma Centro. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo subito dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova il traffico è bloccato con 7 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso tra Monza e Cormano ci sono coda tratti verso Torino. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, la stazione di Borgo Panigale, è chiusa al traffico in entrata in direzione Bologna in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna a Casalecchio. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Familia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Il traffico non è più bloccato, ma rimangono 7 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze, poi rientra in autostrada Genova-Prat dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Viale Maddalena e Corso Malta sono code per traffico intenso verso Pozzuoli. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, la stazione di Borgo Panigale, è chiusa al traffico in entrata in direzione di Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto. RPL,

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa il tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e il bivio per la 26 di trafori verso Genova registriamo 8 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Doganella e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto la stazione di Borgo Panigale ha chiuso il traffico in entrata in direzione Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa il tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova registriamo 8 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Viale Maddalena e Corso Malta, ci sono code per traffico intenso verso Pozzuoli. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata in direzione Ancona, in modalità continuativa, fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per il tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Varazzi e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova permangono 7 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Varazzi con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata verso Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Inoltre vi informo che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, dalle 22 alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Sesti Levante verso Genova. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla nostra rete, unica eccezione sulla 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e la 26 dei Trafori verso Genova 5 km di coda per traffico congestionato. Consigliamo di uscire a Varazze e di rientrare a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla nostra rete, unica eccezione sulla 10 Genova-Savona, dove tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 dei trafori verso Genova ci sono 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Sestri Levante verso Genova, con la riapertura prevista alle 6 di domattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 9 Lenate Como Chiasso, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, con la riapertura prevista alle 8 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, con la riapertura prevista alle 6 di domattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta.

0: la rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Emilia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Sestri Levante verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.